barbiere, di qualità, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, con la parrucca, Cristo la barba, e quale sanguigna, Cristo mi è, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con la parrucca, Cristo la barba, Cristo mi è, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Avilidos, pensando a sui ricatti, imposto da esumere sa pastura, metà de brutto e più incontrato. Questo brutto a emigrare in pianura, prosarvare su magro capitale, dai sorfritto ziverro de sartura. Tunde ne murgane pro su principale, ma dai ziverro e dai sannata mala, si ristabilini in su comunale. Casa paga essa affitto er moderata e poden liberamente pasculare se n'agattare muro su infilare.

Unita e forte, salzente orgolesa, sa lotta vi decisa di seguire, fino a canno la raggiunta s'intesa. Sordelega ordai s'assemblea, in Roma in su ministro e sa difesa, sos combattente de sa idda mea. Vizor de sa barbaggia de Ololai, parian sos soldator de Corea. Chi una lotta de popolugai, naraian sorbezzo spilicanos, chi invidi soro non l'ambida mai. Tutto sus progressistas a isolanos, solidales con tanta simpatia, a orgoso lo tocchè di anas armanos, e narana, custa sì che erba

O sardu, si se sardu e si se sbuno. Sempre sa limba tua apas presente. Non sias che isha ubbidiente. Va e dende sa limba de su padrono.